0: Scusi, il suo aveva la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la cappotta. La macchina aveva aperto lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

0: Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in due minuti.
1: Allora, vamos!